0: do po kwen si a fo kakaren itabo do kompele papa che ton e abe doa
1: chilo
0: nyavito e ko rin e ta jen e kakulu zondo yen kon e mondo di